si è persa nel tempo, dentro gli occhi di un altro, sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti è ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è più niente da cantare. Chissà dove sarai, finalmente risolta, forse già innamorata, forse ancora una volta. Chissà dove sarai, e se ti basta così,

la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

0: O diavolo, ma chi se chi lo deve hanno ve?
1: O diavolo, chi se chi lo deve hanno ve?
0: O compa, va da che?
1: O compa, va da che?
0: Prende il muso e va fuori!